Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici della Radio Integração FM, qua del paese de Marques de Souza, nel Rio Grande do Sul, nella vallata del Rio Forchetta, e che a sta ora se nell'ascolto della nostra programmazione italiana, portata sempre in aria tutte le domeniche delle 11 fino al mesdì per portarvi una ora differente, allegra, piacerosa a tutti quanti che ghe piace la cultura italiana. Salutiamo anche a tutti quei che ne ascolta verso la internet, la radio web, la radio cultural Radio Italiana Brasil, perché insieme con la Integração FM è la ora per portare avanti la cultura italiana. Allora, a tutti voi altri, in questa ultima domenica del mese luglio, che se nell'ascolto della nostra programmazione, il nostro vero saluto, il nostro vero buongiorno. E anche in questa settimana qua, nel giorno 25, le sta a commemorare il giorno dei coloni, il giorno dei lavoratori della terra, anche dei motoristi, dei guidatori. E mi viene il ricordo, e voi qua menzionare, che il 25 luglio il Zè commemora il giorno dei coloni, perché il fa una riferenza al giorno dell'arrivo dei coloni alemani, dei coloni tedeschi, alla colonia imperiale Feitoria do Linho Cagnamo, che ancora Zè conosceva per San Leopoldo, il municipio e anche la città di San Leopoldo. Lì i piantea la cannabis che i fea allora come il sisal, corde, soghe, pani, con questo materiale dopo pronto. Allora, è per quel che ai giorni d'encoi, principalmente in tea regione della colonizzazione germanica, alemana, tedesca, che ne tante cose che fa riferenza al 25 luglio. Gene centro culturale 25 luglio, corai de, col nome 25 luglio, società, gruppo de canti, e anche in tante città che è la rua 25 luglio, che fa riferenza all'arrivo dei primi coloni tedeschi alla regione di Ancoi chiamata di San Leopoldo. Allora, come era coloni, se venissi qua per colonizzare questa terra, è che questa data la fa una riferenza e un omaggio a tutti quei che lavora ante a terra. E mi qua vuoi zontar zo allora na sbrancata de cose anche a me per salutar a tutti quanti che sa cos'è che l'è il manico de a sapa. Non ho mai più vergogna di dir che anche a me son fiol de coloni, ho lavorato tutta la mia vita legata ante a colonia e so come l'è faticoso lavorare ante a terra. Allora, a te che te lavori in colonia, a te che te vivi ancora in colonia, a te che te che lavorare in colonia, ricevi il nostro vero omaggio, il nostro saluto in questa domenica. E per quello, allora, per omaggiarvi, scominciamo la programmazione della giornata d'encoi portando per voi altri una bella musica che parla di come sarebbe meglio il Brasile se fosse ante il suo giusto trodo, e anche un'altra musica che fa un scherzo a un guidatore, a un motorista. Allora per voi altri, la bella e buona musica italiana regionale.

per mantenere le tradizioni, per diffondere la cultura veneta, per incentivare il parlare dei nostri antenati, dei nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche con te.

Radio Integração FM, Quadro El País de Marques de Souza e Radio Web, la Radio Cultural, Radio Italian Brasil, lavorando insieme per portare, mantenere, diffondere e riscattare la nostra cultura italiana. Portada qua per i nostri antenati quando isevin esti qua alla nostra regione e qua anche a regione del fiume Forchetta e segasta bilio ancalori. Sapete che dopo una settimana che isevin esti quanti giorni bei, caldi, buoni per lavorare, isevin esti anche la piova, la sera è stata quanti giorni e adesso le torna il freddo. Questo freddo maledetto che, come tante volte vego bel che parla, a me non mi piace mia. Pi lontan che stavo del freddo, par mi sempre se mei. Ma far che? Non la mia per scampar, perché le cose della natura. E la natura la gale so regole e no antri, come tutto quel che ghe in testa terra, bisognemo star d'accordo con la regola naturale. Ma sapete che questa settimana go guardà ante un giornale qua e che era una persona qua della nostra regione, qua del paese di Marques de Souza, più precisamente lì del paesello di Picada Serra. E che era anche il ritratto suo sul giornale. E la persona che l'era lì l'era il signore Juarez de Gasperi. E se te sei insieme con la tua famiglia ascoltare questa nostra programmazione italiana della giornata d'incoi, vi mando un vero struccon de man, un vero saluto e mi viene i ricordi di tante volte che avevamo parlato, tante cose buone che avevamo fatto parlato e anche mi ricordo del churrasco che avevamo mangiato lì in tua casa a quanti anni fa, Bei ricordi quei, vera Juarez? Allora un saluto per te, per tutta la tua famiglia. Desidero pace, salute e felicità. E vara de tenere lunghi anni anche per vivere tanto e tanto tempo. E co parlo del Juarez, allora mi viene ricordo anche di una cosa buona per bever ancora in questi giorni che le fa un poco freddo. Parlo del vino. Anche che ne è di quei che gli piace bere una scudella di caffè e anche che ne è di quei che insieme del caffè gli mette un cucciaro di graspa. La vecchia e buona graspa, fatta con le vinasse della uva dopo intorciata. E come sempre parlo, non solo del vino, della graspa, del caffè, del lavoro, tutto bisogna averla su giusta misura. Anche a guastare o spendere i soldi, chi non ha la giusta misura va in malora. Allora a tutti voi altri che vi piace il vin, perché è una vera medicina, al manco per me è una vera medicina, non bevo neanche, ma neanche un altro remedio, Con i 6 anni sulle spalle, solo che vin di quel rosso perché il mi fa bene, il mi aiuta, il mi fa andare avanti, il mi porta a dove che bisogno. E ho idea che chi lo sa bever in la sua giusta misura è un santo remedio e credo anche a me che è la pura e sacrosanta verità. O altri che si devo ascoltare, sei d'accordo o no? Ma vi porto adesso allora a quante musiche che vi parla del vin, perché il vin è cosa buona, buona da bever e anche che parla del filò, perché col freddo va bene il vin e va bene anche il filo. Ascoltami.

Va bene, torniamo con la nostra programmazione italiana in questa giornata, l'ultima domenica del mese luglio. Come Gobel che parlò domenica passata, che siamo oramai nel secondo semestre, il tempo non si ferma mia, e grazie a Dio che siamo ancora qua a tirare il fia per vedere il tempo passare. Segnale che siamo vivi, che abbiamo salute e bisogna allora ringraziare a Dio. Solo che anche a voi portarvi là che ho parlato della prima parte, che nel giorno 25 che avevamo commemorato il giorno dei coloni, voi portarvi alquante righe che ho scritto questi giorni in Dio per omaggiare ai coloni. Sapete che cosa parla e se pensa ante questo Brasile, cos'è che ha fatto questi ultimi anni qua, adesso arrangiarlo su come bisogna va un tempo. E allora ho scritto alquante righe per scherzare un poco della nostra situazione, ma anche per vedere che abbiamo come andare avanti e mettere il paese al giusto posto. Ascolta, i tubaroni del Brasile. Il nonno Nani era un uomo sapiente, serio, colono laurador di quel che il fil dai mostacci era segnale di onorità a chi tanti india domandar che consigli sempre che aveva bisogno. Il era de poche parole e non che piacea a mia sentir per radio il discorso o le busie dei politici. Il dizia che il Brasile il era comandato ai tubaroni e che par laurar no era boni. Ma tra questo i coloni isera sempre puareti, che tocchi a piantar miglio, riso e fasoi par darghe de mangiare ai fioi, ma de soldi in te a scarsela isera sempre stretti. El dizia che se i coloni scominciassi a far de manco de ciappar soldi dal banco e se i piantessa sol par so guasto, sende a veder deputati, senatori e tanti altri dottori ante il poter a maiar pasto. Che parea che quanto il nostro Brasile è tutto roverso, che da ormai le mezzo perso e sa sol far cose strambe. Quei che comanda e sa sol ciacolar, quei che roba e dà sa robar e i coloni che i sedane. E il nostro debito col popolo straniero ormai è un brutto mistero per pagare le massa grando e che di mano dopo resteremo senza braghe e forse anche tocca darghe le nostre mudande. E ancora cos'è che si vede? Se gen vede tanti sfacciati che fa fine schifo. E puareti dei coloni se si rischia a tagliare una pianta e va in gabbia subito. Intanto gli altri se la sfracca e i politici e pelandroni i ride de noantri che ghedemmo il voto. Bene, dopo questo bisogna far che portarvi soltanto che la buona e bella musica italiana. Ascoltate.

becco, ecco la gallina l'ha perso il becco. Non avevo mia altro da far che no andar via, perché son drio che guardo l'orologio, la sveglia, e la segnala che oramai semmo drio avvicinarsi al mesdì. E così avvicina al mesdì, le segnala anche che no altri bisognemo torsela, perché il nostro appuntamento della giornata di incoi il è stato fatto. Allora, vuoi ringraziare a tutti quanti che siete stati insieme con noi altri ascoltando questa nostra programmazione, sia qua, nel paese di Marques de Souza, nei municipi circondanti, o sia, andò che sia, verso l'internet, a qualche parte di questo grande mondo di Dio. Ma, avanti di andare via, vuoi portarvi gli auguri a tutti quanti che è di compleanno ancora, a tutti quanti che va a cumprire in questa settimana che scomincia, desiderando salute, pace e felicità, e che se Dio vuole, e anche noi altri volemo, che sia la giornata del vostro compleanno piacerosa e gradevole. Allora, ascoltate gli auguri del nostro programma.

Va bene, dopo questa allora ringrazio tutti quanti, se state insieme, desidero una settimana lieta, piacerosa, e desideremo trovarsi un'altra volta qua domenica prossima del mese agosto per stare insieme con voi altri fine del mese, intanto che portiamo questa programmazione italiana. Drioman viene in altre programmazioni qua in Radio Integrazione, invitiamo tutti a voi altri a prestigiare queste programmazioni. Vi desidero pace, salute, felicità, auguri a tutti quanti che siete compiano, fino a buona festa, buona settimana, e domenica che viene vi aspetto un'altra volta alle 11 della mattina per essere qua insieme per ascoltare questa nostra ora italiana. Arrivederci, che il Signore è il